0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine di Fatima. Preghiamo in questa celebrazione per i defunti della famiglia Villa, per Grazia e Nicolò. Riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Tu hai voluto che Maria, madre del Tuo Figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del Regno di Cristo. Egli è Dio, vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là, come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
0: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
2: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: Perché solo il suo nome è sublime.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Gesù non ruba la scena allo Spirito, introduce, prepara i suoi all'arrivo dello Spirito, il quale avrà un compito molto importante: rendere comprensibile a tutti, condivisibile da parte di tutti, ciò che storicamente è avvenuto in un luogo, con dei volti, in delle circostanze limitate, contenute durante la vicenda umana di Gesù. Lo Spirito Santo ha il compito di far esplodere, di diffondere in tutto il mondo ciò che è avvenuto in una piccola parte di mondo, di estendere in tutti i tempi ciò che è avvenuto in un tempo storico preciso. E la presenza di Maria nella storia entra in questo grande disegno del Padre, e nel tempo dello Spirito che viviamo la Madonna viene a confermare, a rilanciare, a tornare a indicare qual è questo progetto del Padre su di noi, la possibilità di conoscerlo, di incontrarlo e quindi di conoscere e incontrare noi stessi, di goderci la vita, di non scoraggiarci nelle prove, di convertirci, di vivere la preghiera come una reale comunione con Lui. E stupisce il metodo che la Vergine utilizzò, che Dio utilizzò attraverso la Vergine a Fatima, perché prima delle apparizioni della Vergine in persona ai tre pastorelli viene l'angelo. La primissima visione dei pastorelli fu con l'angelo, il primo dialogo. L'angelo preparò questi tre bambini all'arrivo di Maria, al dialogo con Maria, all'incontro con la madre. Dio prepara questi tre bambini con lo stesso modo con cui ha preparato l'ingresso di Gesù nella storia, così come abbiamo sentito nella prima lettura. Paolo fa di tutto, parte dal punto in cui si trova la gente che incontra, vede che fanno altari a tutto e a tutti gli dei possibili e immaginabili, parte da lì, non fa una predica contro il politeismo, parte dal punto in cui la gente può intuire qualcosa. Dopo la libertà deve giocarsi, perciò c'è chi lo accoglie e c'è chi lo rifiuta. Quando arriva al punto cruciale della risurrezione di Cristo, dico sì, vabbè, dai, fino adesso ti abbiamo sentito, questa cosa qui è troppo grossa, ti sentiremo un'altra volta. Eppure qualcun altro pare che aspettasse solo quello, la possibilità di una vita che non finisca. Cioè Dio entra sempre nella nostra storia partendo dal punto in cui siamo, non fa violenza, non pretende che siamo già al traguardo, entra, ci accompagna, viene a incontrarci e ha tutta la pazienza che serve, gustandoci i passi che facciamo. Questa è forse la cosa che a noi manca di più, gustare i passi che facciamo, avere pazienza con noi stessi, vedere come pian piano la nostra libertà si gioca diversamente nella vita, in base all'età, in base alle prove che nel frattempo affrontiamo, in base alle circostanze che incrociamo, siamo sempre nuovi. Domandiamo alla Madonna questo stupore, questo gusto per vedere il cammino che ciascuno di noi fa. Perché dentro lì si gioca, prima ancora di arrivare al traguardo, come le apparizioni della Vergine documentano, anticipano per un certo verso il paradiso sulla terra, la comprensione della realtà sulla terra, parlando ad alcuni, chiediamo che accada anche a noi. Non avremo nessuna visione, non ci sarà dato nessun, ma il quotidiano è, diciamo così, la visione, l'unica di cui abbiamo bisogno. Perché lì è già pieno di segni che Dio è con noi. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo, irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo, lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.